mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima oise.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della radio 4B 98.1 FM, buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se ancora non fate parte di questa radio o non avete ancora rinnovato, fatelo al più presto, perché abbiamo bisogno di voi. Il costo del tesseramento annuale è $30, ma per i pensionati, studenti e altre concessioni è soltanto $20 all'anno. Va bene, oggi è giovedì 4 giugno del 2026. Cominceremo con una bella canzone cantata da Salvatore Adamo. E forse questa canzone, non so se originalmente l'ha fatta in francese o l'ha fatta in italiano, però io la metto in italiano, che dice: "Vous permettete, monsieur, che ballo con vostra figlia", più o meno così. "Permetta, signore, che io balli con sua figlia", qualcosa così. Buon ascolto.

Eh sì, si è innamorato di una bimba a prima vista. Andiamo avanti con le notizie. Questa volta parlerò qui della paga in Australia. La paga in Australia. In Australia il salario minimo supererà o supererà per la prima volta nella storia i 25 dollari all'ora. La Fair Work Commission, il tribunale indipendente che in Australia si occupa, tra le altre cose, di regolamentare i salari, ha annunciato che dal 1 luglio il salario minimo sarà aumentato del 4,75% fino a raggiungere i 26 dollari e 44 centesimi all'ora, che sarebbero 1.000 4 dollari e 90 centesimi alla settimana. È la prima volta nella storia che il salario minimo supera i 25 dollari all'ora qui in Australia, che è equivalente più o meno a circa 15 euro l'ora. Quello del 2026 è un aumento superiore a quello deciso nel 2025, era stato del 3,5%, e a quello del 2024, che è stato del 3,75%. Ne beneficeranno circa 2.800.000 lavoratori, praticamente un lavoratore su cinque. La Commissione australiana effettua una revisione e un aumento del salario minimo una volta all'anno. Ci sono stati aumenti tutti gli anni negli ultimi decenni, tranne per il 2009, anno dell'entrata in vigore del Fair Work Act, la principale legge dell'Australia che regola i rapporti di lavoro nel settore privato. La Fair Work Commission ha affermato che la sua decisione è stata particolarmente difficile quest'anno a causa della situazione economica incerta dovuta alla guerra in Medio Oriente e dall'aumento del prezzo del petrolio. Alcuni analisti temono comunque che l'aumento del salario minimo alimenterà ulteriormente l'inflazione, arrivata già al 4,1% nel primo trimestre del 2026, e che probabilmente questo porterà la Banca Centrale Australiana a cercare di abbassare l'inflazione aumentando i tassi di interessi. Come dire, va bene da un lato e va male dall'altro. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Io lo so, mettere una bella canzone, ecco qua, che ci canta Bobby Solo, lo straniero. Buon ascolto.

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre ormai non sogno più.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Ebbene, andiamo in America con le notizie. Il tycoon, che sarebbe questo tycoon, il presidente americano, ha detto a Netanyahu: sei un pazzo, non fosse per me saresti in galera. Il sito di informazione USA riporta una telefonata intercorsa tra i due in cui il tycoon non avrebbe lesinato imprecazione e ha accusato il premier israeliano di essere un ingrato. Durante una telefonata piena di insulti, Donald Trump si sarebbe scagliato contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'escalation israeliana in Libano. Lo riporta Axios, questo giornale, citando due funzionari statunitensi e una terza fonte a conoscenza della conversazione. Ieri l'Iran ha minacciato di abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti a causa delle azioni di Israele in Libano. E come riporta Axios, durante la telefonata Trump ha definito Netanyahu pazzo, pazzo, e lo ha accusato di ingratitudine. Il sito cita un funzionario statunitense che riassume il messaggio di Trump e Netanyahu: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando il di dietro, diciamo così, ora tutti odiano Israele per questo motivo, ci ha detto Trump. Sarà vero o non sarà vero? Certo, se la guerra finirebbe sarebbe meglio e le bombe le farebbero, non so cosa con le bombe cosa potrebbero fare, zappe, zappe, forse per zappare la terra. Va bene, andiamo avanti ancora con le nostre belle canzoni italiane. Questa volta faremo cantare, non so se faremo cantare questa o quell'altra, ma canta Enzo e Teri, ci cantano La miniera. Miniera, i minatori tornano dalla miniera, però manca soltanto quello dal volto bruno. Buon ascolto.

0: happiness, people will be jealous. But don't let that stop you. Listen to Phoebe FM. It's your life.
1: E questa che ha cantato era Orietta Berti con la canzone Il cielo è una coperta ricamata. Bene, andiamo in Italia questa volta con le notizie, perché la festa della Repubblica è stata 2 giorni fa, il 2 giugno, e 80 anni che abbiamo la Repubblica in Italia dal 1946, ha fatto già 80 anni. 80 anni di Repubblica, il ricordo di chi non poté votare il 1946. Il deputato di Alessandro Urzi chiede che vengano ricordati gli italiani dei territori occupati della provincia di Bolzano, di Trieste, Venezia Giulia e Zara, che non poterono votare. Il 2 giugno del 1946 non tutti poterono votare per il referendum che decretò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. E per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente, gli abitanti dell'allora provincia di Bolzano e della circoscrizione elettorale di Trieste, Venezia Giulia e Zara, furono esclusi da quella prima consultazione elettorale. Un episodio poco conosciuto della storia del nostro paese che il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzi, vorrebbe ricordare. Nell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, questo sacrificio che sarebbe stato accompagnato di lì a breve dal martirio dei territori di Istria, Venezia Giulia, Dalmazia, imporrebbe una doverosa celebrazione come atto di memoria storica dovuto nella coscienza collettiva della nazione, scrive il parlamentare meloniano in un'interpellanza che ha presentato al ministro della cultura Alessandro Giuli. All'epoca, infatti, la provincia di Bolzano e i territori orientali erano occupati da una parte le incertezze rispetto al ruolo sempre più ingombrante della Jugoslavia e dall'altra la non ancora sanata collocazione dell'Alto Adige con un'Austria debole, sottolinea Urzi, che poi ricorda solo gli accordi di pace avrebbero confermato il confine del Brennero e il respingimento delle rinnovate richieste di revisione dei confini da parte dell'Austria. Questo rese impossibile il voto in quei territori a circa 300.000 altoatesine e 1.325.000 di elettori delle province di Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara restarono fuori dalle urne. In Alto Adige, oltre alla questione del confine nazionale e di possibili rettifiche territoriali, pesò anche il problema dei rioppitanti che modificò il corpo elettorale. Fu necessario sanare annullandoli gli accordi di Hitler e Mussolini del 1939. Per le cosiddette opzioni alternative. L'alternativa posta ai cittadini di lingua tedesca di scegliere se rimanere in Italia rinunciando alla propria nazionalità, lingua e cultura, o trasferirsi nella Germania nazista rinunciando alla cittadinanza italiana e con essa ai propri beni immobiliari. Spiega ancora Urzi, che poi aggiunge: dunque la cittadinanza italiana, ma dopo la guerra ebbero l'opportunità di optare nuovamente per la cittadinanza italiana. Allora persero la cittadinanza italiana quelli che sono andati via, sicuro. che hanno voluto andare in Germania, ma poi dopo la guerra l'hanno riacquistata di nuovo. E sono problemi un po' difficili da capire lì, ognuno capisce i problemi forse dal suo paese nativo, perché quelli che vengono da quelle parti lo sanno meglio di me, sicuro, perché io ho sentito tante storie, ho letto tante storie, sì, mi sono aggiornato, ma chi ci viene da quei posti ha sofferto di più, ha sofferto dal vivo, dalla sua presenza. Va bene, ho sentito tante persone che si lamentano, che sono stati cacciati via, che hanno perso tutto. Speriamo che le guerre finiscano, ma come si vede, mi sembra che dicevano il buongiorno si vede dal mattino, e il mattino qui oggi è una bella giornata, dice, ma la guerra nel mondo continua. Va bene o va male, come vuole fare ognuno, se vuole prenderla che va bene, se vuole dire che va male, ognuno il tempo buono o cattivo se lo fa come la pensa. Ma adesso canta Carla Boni e ci canta Il Passariello, una canzone del 1953. Buon ascolto.

un fiume senza letto, un campo senza fiori, un volto senza nome, un giorno senza sole, un cielo senza stelle.

ma il tempo ha cancellato tutto. Peccato che oggi sia così. Però sono convinto, non può finire tutto, non può finire male.

la nostalgia del primo no. Sarò un illuso sognatore, un giorno

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, vediamo, abbiamo ascoltato Nicola Di Bari con L'ultimo sognatore, adesso vediamo quello che accadde il 4 giugno nella storia. Una data fondamentale nella storia mondiale, ricordata soprattutto per la liberazione di Roma dall'occupazione nazifascista nel 1944 e per la sanguinosa espressione delle proteste in piazza Tiananmen in Cina nel 1989. Gli altri eventi principali che hanno segnato questa giornata includono nel 1783 i fratelli mongolfieri compiono la prima dimostrazione pubblica di volo con una mongolfiera, con questi palloni volanti, e nel 1859 si combatte la battaglia di Magenta che vede l'esercito franco-piemontese vittorioso contro gli austriaci durante la seconda guerra d'indipendenza il 1859. E nel 1940, sempre 4 giugno, si conclude con successo l'operazione di evacuazione di Dunkerque che salva centinaia di migliaia di soldati alleati accerchiati dalle truppe naziste. Era il 1940. Andiamo al 1944. Le truppe alleate entrano a Roma rendendola la prima grande capitale europea a essere liberata nella Seconda Guerra Mondiale. 1984. Bruce Springsteen, questo cantante americano, pubblica l'album di grandissimo successo commerciale Born in the USA, nati in America. 1989. A Pechino l'esercito cinese interviene violentemente per reprimere le proteste democratiche in piazza Tiananmen, causando la morte di centinaia di civili. E questo è un po' di quello che accadde il 4 giugno nella storia. Sicuramente si sono accadute tante altre cose, ma qui non l'ho scritto. Qui non ci sono scritti. Ci sono anche dei proverbi, sì, proverbi italiani che dicono a chi batte forte si aprono le porte. Questo è un proverbio italiano. È un po' a chi dà il dito si prende anche il braccio o la mano, non soltanto la mano ma anche il braccio. A chi non vuol credere poco valgono mille testimoni. Se non vuole credere non crede, neanche se c'ha mille testimoni. Oppure a chi non vuol credere sono inutili tutte le prove, anche le prove per lui non valgono. A chi non vuol far fatiche il terreno produce ortiche. Chi non vuole zappare dice che il terreno produce ortiche, non vuole fare fatiche. A chi non basta a chi poco non basta niente basta. A confessore, medico e avvocato non tenere il ver celato. Allora il confessore deve dire la verità, al medico anche, all'avvocato pure, se vuoi che ti difenda. A goccia si scava la roccia, questo lo sappiamo anche. A mali estremi, estremi rimedi. A morire e a pagare i debiti c'è sempre tempo. Beh, se uno comanderebbe per morire e pagare i debiti c'è sempre tempo, sì. Mentre a un muretto basso ognuno si appoggia, a un muro basso ognuno ci si appoggia. Si sa, dove si può appoggiare si appoggia. E un muro alto non può sedersi là sopra, a meno che sale con una scala. Va bene, andiamo avanti ancora con le nostre belle canzoni italiane, regionale, quello che sia. Adesso vedo cosa ho preparato, potrei mettere Carlo Buti col campane del villaggio, una canzone del 1936, forse un po' vecchiotta, diciamo, qualcuno diceva, un po' antica, un po' vecchia, o metteremo quest'altra, una canzone siciliana che canta un tenore, Michelangelo Verso, Sciuri Sciuri, vabbè, mettiamo Sciuri Sciuri. Buon ascolto.

Ebbene, l'amore gliel'ha tornato indietro, non l'ha voluto. Vabbè, l'amore che mi daste ti lo torno, ce l'ha tornato. Questa notizia dice: perché desideriamo costruire robot che ci assomigliano sempre di più? Si costruiscono robot che assomigliano alle persone. Perché? Ecco perché i robot somigliano sempre di più all'essere umano. E cosa spinge i progettisti a seguire questa linea di sviluppo? La robotica in questi ultimi anni ha fatto notevoli passi in avanti, con miglioramenti sensibili nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione. Anno dopo anno il settore inizia a mettere in mostra prodotti sempre più affinati e sempre più moderni, concretizzando quanto era stato anticipato da decenni di opere di fantascienza. C'è un trend che sembra coinvolgere tutto il settore della robotica, sempre più interessato a realizzare progetti che somigliano all'essere umano, riprendendone i movimenti e le capacità, dalla semplice camminata a gesti più complessi e coordinati. I robot di nuova generazione sembrano essere sempre più umani. La robotica per il prossimo futuro potrebbe concentrarsi sempre di più sullo sviluppo di robot simili all'essere umano, con scenari da fantascienza che potrebbero diventare sempre più realistici nel corso dei prossimi anni. Al netto delle ipotesi, però, lo sviluppo di nuovi robot dovrà fare i conti con la realtà, rincorrere sempre l'essere umano, copiandolo sia nell'aspetto che nelle movenze e capacità, potrebbe non essere la strada giusta per la robotica del futuro. Boh, sarà vero? Invece di fare un robot che assomiglia più a una persona, beh, farebbe un robot che assomiglia più a un animale, magari a un octopus con tante braccia, con un braccio per bere, uno per mangiare, un braccio. No, sarebbe più comodo. Ma io non so, mettiamoci quest'altra canzone, poi questi annunci comunitari e poi vedremo ancora perché manca 14 minuti alla fine del programma. Adesso mettiamo Demsi Roussos che ci canta Il mondo degli uomini bambini. Ah, se potremmo tornare bambini con l'intelligenza e la capacità di un adulto. Ma altrimenti meglio stare come siamo. Buon ascolto.

0: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au. Click on the 4eb On Demand button and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.
1: Ebbene, vi ricordo gli orari dei programmi in italiano qui sulla radio 4B 98.1 FM. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverdi, giovedì mattina dalle 8 alle 9 ci sono io, Giuseppe Simonetta, e venerdì mattina sempre dalle 8 alle 9 c'è Luciano e Franco Bottaz. Poi abbiamo questi exercise. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowinnie dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazione telefonare a Nerina Laspina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto lunedì 29 giugno. Lunedì 29 giugno. Ma c'è la festa della Repubblica il 6 sabato 6 giugno, dopodomani. Allora, festa della Repubblica che celebra il giorno nazionale italiano, Celebrate Italy's National Day with Us, sabato 6 giugno dalle 4 alle 9 del pomeriggio, Abruzzo Club al 150 Feste Rodo Carina, un free event, non si deve pagare il biglietto per entrare, free, 12 bookings essential, ma è free. Un evento gratis che si può andare all'Abruzzo questo sabato dalle 4 alle 9 per ci sarà Italian Food, sempre per comprarlo, c'è entertainment, ci saranno artisti che si esibiscono e c'è una grande comunità per fare compagnia a chi va. Bene. Questo è per il momento questo. Io vi saluto, come ci risentiremo ogni giovedì mattina dalle 8 alle 9. Volevo raccontarvi una storia, leggerla meglio dire, ma non c'ho il tempo perché il tempo mancano soltanto 5 minuti, forse quella storia è più lunga di 5 minuti, la racconterò la prossima volta. Per adesso vi auguro una buona giornata, di stare bene con la salute e di rinnovare il tesseramento della radio qui, della radio 4B, altrimenti non possiamo andare avanti. E se non siete ancora soci e volete farvi soci della radio, il costo del tesseramento annuale per di più è $20 all'anno. E speriamo che rinnovate abbastanza e vi farete soci ancora altri, così possiamo tirare avanti qui. Non è che noi ci guadagniamo niente, noi che siamo annunciatori qui, noi ci rimettiamo la benzina, e il tempo, sicuro lo facciamo perché vogliamo fare qualcosa utile alla comunità italiana, perché se uno fa qualcosa di utile, anche una donazione, qualcosa così, si sente bene la persona, più di quello che la riceve, forse quello che la dà. Dovrebbe sentirsi abbastanza felice perché la dà, quello che la riceve anche, ma vabbè, avete capito quello che voglio dire. Vi saluto e vi lascio con un'altra delle nostre belle canzoni. Questa volta dovrebbe essere Eugenio Finardi che ci canta Passerà, passerà. Cosa passerà? Passerà, tutto passerà in questa vita e si arriverà a una vita migliore qualche volta, più tardi possibile. Ciao ciao.